0: poi vediamo. Un mio amico che mi ha detto che
1: nobody bowed their boy. Stone bean. É tudo que a boca faz. Stone. Don't be. Don't be. Don't be. Don't be. Don't be. Don't be. Don't be.